Μαζί μου αυτές που μου φυμάνε. Che la plaza. Sapura una capriera, sì, sì. Tu sei mai un Facebook filmato, eh? Sapura e la... Guarda, mangi frate. Canta, miseria.